espulse, ti fece portoghese. In te dette il segno del mare e di noi. Il mare si compì e l'impero si dissolse. Oh Signore.

Dio vuole, l'uomo sogna, l'opera nasce. Dio volle che la terra tutta fosse una, che il mare unisse, non già che separasse. Ti unse e tu andasti a svelar la spuma.